0: Come mai?
1: Vedi? Tranquilla. Che vuol dire quell'andare e venire? Vuoi guardarmi così? Caraccio!